0: SBS, a world of difference. You're with SBS Italian on mobile, online and on radio.
1: State ascoltando SBS Italian alla radio, online e sui vostri dispositivi mobili.
2: Buongiorno e ben sintonizzati per il programma di questo venerdì 12 giugno 2026. Con voi oggi Jacopo Iannelli dagli studi di Radio SBS. Questa mattina apriamo dagli Stati Uniti, dove i mondiali di calcio 2026 iniziano non senza polemiche e in un clima di tensioni legato alla guerra in Medio Oriente, che prosegue anche se il presidente Donald Trump ha annunciato poco fa il possibile raggiungimento di un accordo con l'Iran.
3: We just made a great settlement of the war with Iran. And we're going to be subject to finalization of documents. We should get done over the next few days. Probably have a signing maybe in Europe.
2: Queste le parole del presidente americano Donald Trump. Spazio poi al cinema con il Bungalow Film Festival, iniziato ieri non lontano da Byron Bay e organizzato dall'italiano Christian Pazzaglia, col quale parleremo in diretta, per poi passare alla ricca programmazione televisiva settimanale di SBS. Tutto questo e molto altro però dopo il giornale radio, questa mattina a cura di Domenico Gentile.

0: Il presidente Trump annulla nuovi attacchi sull'Iran e dice che è stato raggiunto un accordo per porre fine al conflitto che potrebbe essere firmato entro questo weekend. Il governo australiano rivedrà alcuni aspetti della riforma fiscale per non danneggiare le start-up. L'Italia propone una posizione unitaria dell'Europa nel conflitto tra Russia e Ucraina e nello sport sono iniziati i campionati del mondo di calcio con la vittoria del Messico sul Sudafrica. Buongiorno, qui Domenico Gentile con il giornale radio di SBS Italian di venerdì 12 giugno, cioè 2026. Iniziamo dalla guerra tra Stati Uniti e Iran. Il presidente americano Donald Trump ha comunicato su Truth Social di avere annullato gli attacchi e i bombardamenti contro l'Iran dopo il raggiungimento di un accordo per porre fine al conflitto. L'intesa sarebbe stata approvata dal nuovo leader supremo iraniano, l'ayatollah Mojtaba Khamenei, e accettata da tutti i paesi coinvolti. Trump ha dichiarato che l'Iran ha accettato di rinunciare allo sviluppo di armi nucleari.
1: Most importantly, we have a deal that Iran will never have a nuclear weapon, which was the whole purpose of what we had to go through to get this. So it was a big, very big thing. But we have a signing soon, and the documents are in pretty final shape. So we'll see. We'll see. Very good. Should be done. That should be done pretty quickly. They want it every bit as much as everybody else wants it.
0: Nessuna conferma.

0: ufficiale ancora stata data dall'Iran. Trump ha anche scritto che il blocco navale statunitense nello stretto di Hormuz rimarrà in vigore fino alla firma dell'accordo. Intanto, ieri, tre marinai indiani sono stati uccisi in una operazione americana contro una petroliera al largo delle coste dell'Oman. Le truppe americane affermano di aver intimato alla nave di fermarsi, ma questa ha invece continuato la navigazione. Veniamo in Australia. Il ministro del Tesoro, Jim Chalmers, ha annunciato l'intenzione del governo federale di proporre una soluzione alternativa per affrontare le preoccupazioni delle start-up riguardo alla riforma fiscale. Intervenendo al Morgan Stanley Australia Summit, Chalmers ha riconosciuto le difficoltà specifiche affrontate dalle start-up, anticipando una iniziativa imminente per raccogliere feedback su questo tema. Sebbene le imprese abbiano accolto positivamente il taglio del negative gearing, ovvero le agevolazioni fiscali per gli investitori immobiliari, le nuove regole sulle plusvalenze derivanti dalla vendita di azioni sono state criticate per il rischio di ostacolare investimenti e produttività. Intanto il leader della coalizione, Angus Taylor, ha respinto la proposta avanzata dal parlamentare liberale Tony Pazin, che suggeriva una collaborazione tra liberali e One Nation per conquistare seggi alle prossime elezioni federali. Taylor ha dichiarato di non condividere l'idea di Pazin, sottolineando l'intenzione della coalizione di lavorare in modo indipendente per raggiungere i propri obiettivi elettorali. Ha inoltre specificato che non ha in programma di rimuovere Pazin dal Consiglio dei Ministri Ombra.
1: Yeah, of course he's in shadow cabinet, he'll stay in shadow. But I tell you what we're going to focus on. We're going to focus on a rotten Labor government that is taking this country in the wrong direction. We're going to focus on winning every seat we can.
0: Passiamo all'Italia. Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha incontrato al Quirinale il presidente sudcoreano Lee Jae-myung, il quale ha evidenziato le affinità tra Italia e Corea del Sud. I due capi di Stato hanno discusso della situazione nello stretto di Hormuz e auspicato una pace stabile per l'Ucraina. Hanno inoltre ribadito l'impegno comune verso il multilateralismo e la collaborazione nella missione UNIFIL delle Nazioni Unite. Mattarella ha anche incontrato la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante una colazione di lavoro in vista del Consiglio europeo a Bruxelles. Il Capo dello Stato ha sottolineato l'importanza che l'Unione europea mantenga una posizione unitaria su Ucraina e Russia, posizione che è stata ribadita anche dalla stessa Premier durante il suo intervento in Parlamento.
2: Sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole, investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa.
0: Torniamo in Australia. I ministri degli stati e dei territori avvertono che le modifiche proposte dal governo federale al National Disability Insurance Scheme, NDIS, potrebbero lasciare le persone con disabilità prive di assistenza necessaria. La risposta alla riforma del governo è stata espressa in una dichiarazione pubblicata durante l'ultima giornata dell'inchiesta parlamentare sull'NDIS. Il disegno di legge presentato dal governo include misure che potrebbero portare nei prossimi 4 anni alla esclusione di circa 300.000 persone dal programma. Il senatore dei Verdi, Jordan Steele John, sostiene che i più di 4.000 documenti esaminati nell'ambito dell'inchiesta, inclusi quelli di stati e territori, dovrebbero spingere il governo a ritirare la riforma.
3: The state and territory governments have been so clear they do not support this bill. No witness that has come before our inquiry has argued that this bill in its current form should pass. We have disabled people saying clearly we do not support the bill. Healthcare professionals saying they don't support the bill. It is time for this bill to go.
0: Un uomo è stato accusato di aver inviato una serie di email offensive a un testimone che ha deposto davanti alla Commissione Reale sull'antisemitismo e coesione sociale. Durante le indagini sulle segnalazioni relative alle email, gli agenti hanno dichiarato di avere rinvenuto nell'abitazione di un uomo di 50 anni nel nord del New South Wales armi, istruzioni per la fabbricazione di esplosivi e una copia del libro Mein Kampf di Adolf Hitler. L'individuo è imputato di diversi reati, tra cui 4 accuse per uso di mezzi di comunicazione a scopo intimidatorio e offensivo, 1 per intimidazione di un testimone e 2 per possesso di un'arma vietata. In caso di condanna rischia una pena massima di 10 anni di reclusione. E andiamo all'estero perché il governo canadese ha presentato un disegno di legge che limita l'accesso ai social media ai minori di 16 anni, a meno che le aziende non garantiscano la sicurezza delle loro piattaforme. La normativa punta a contrastare 7 tipi di contenuti dannosi, tra cui quelli che promuovono autolesionismo, violenza, odio e la diffusione di immagini intime non consensuali. Per monitorare l'applicazione della legge sarà istituita la Commissione per la sicurezza digitale del Canada. Il ministro della Cultura, Mark Miller, sottolinea l'importanza per il Canada di seguire l'esempio di paesi come Australia, Brasile e Indonesia che hanno già adottato misure simili per proteggere i più giovani. Mercato dei cambi, il dollaro australiano vale 70 centesimi di quello americano 61 di euro. Passiamo allo sport e sono iniziati i campionati del mondo di calcio. Nella partita inaugurale il Messico ha battuto il Sudafrica per 2-0. Maggiori dettagli su questo incontro e quelli che poi avverranno nei prossimi giorni nel segmento sportivo che segue questo giornale radio. Però ricordiamo che la SBS trasmetterà in diretta tutte le 104 partite del mondiale su SBS e SBS On Demand e quando 2 partite si giocheranno allo stesso orario entrerà in azione anche SBS Viceland. Tutti gli incontri saranno poi disponibili in differita su SBS On Demand. Chiudiamo con le previsioni meteorologiche. Aperte possibilità di pioggia nel corso della giornata, una punta massima di 17 gradi. Adelaide invece il cielo sarà nuvoloso, punta massima 23 gradi. Melbourne ed Hobart stesse condizioni meteorologiche, cielo parzialmente nuvoloso, le temperature diverse, 19 gradi a Melbourne e 16 ad Hobart. A Canberra è invece nuvolosità in mattinata, poi schiarite nel pomeriggio, 17 gradi. A Sydney e anche a Sydney nuvolosità in mattinata, poi schiarite nel pomeriggio, 20 gradi. A Brisbane invece possibilità di pioggia, 23. A Cairns cielo nuvoloso, possibilità di pioggia nel pomeriggio, 27 gradi. E a Darwin invece una giornata di sole per una punta massima di 33 gradi.
4: Questo giornale radio e il programma che seguirà possono essere riascoltati accedendo al sito sbs.com.au/italian.

Ci scusiamo per questo problema tecnico, mi dicono che da Melbourne ancora non sono pronti per prendere in mano il programma, quindi vi ricordiamo soltanto che nel programma che seguirà parleremo ovviamente di quella che è la situazione che si è venuta a creare in Medio Oriente, in particolare in Iran nelle ultime ore, dove il presidente americano Donald Trump ha annunciato che infatti è stato raggiunto un accordo con l'Iran, addirittura sarebbe stato approvato già dall'ayatollah Mojtaba Khamenei e che quindi la pace sembra ormai ad un passo, e quindi staremo a vedere un attimo di che cosa si tratta nel segmento che hanno organizzato i colleghi. Vi proporremo anche quelli che sono i nostri suggerimenti per dare uno sguardo ai programmi della televisione della prossima settimana. Ovviamente punteremo molta attenzione sui campionati mondiali di calcio, della quale l'SBS ha i diritti esclusivi per l'Australia, quindi tutte le partite.

0: Le 104 partite le potete seguire ovviamente sui nostri canali televisivi, che sono tre impegnati nella copertura dei mondiali: SBS, ovviamente, che è il nostro canale principale, e poi ci sarà SBS On Demand, dove ci saranno le partite per tutti coloro che vogliono guardarle su SBS On Demand invece che su SBS. E poi, quando si giocheranno nella fase poi successiva dei mondiali le partite allo stesso orario, allora ecco che metteremo in azione anche SBS Iceland, quindi opportunità di seguire i mondiali e di vedere tutte, come detto, le 104 partite. E poi ci sarà la seconda ora, che sarà dedicata a tutta una serie di servizi molto interessanti. Va bene che i nostri colleghi Jacopo Iannelli e Carlo Oreglia metteranno in onda, tra le quali anche un incontro in diretta, va bene, con Renato Dolcini, che è qui con la Brandenburg Orchestra. È un cantante, un baritono straordinario, e Renato Dolcini ha già avuto un enorme successo in una visita precedente qui in Australia. Proporremo anche Route 26. Route 26 è ovviamente un programma dedicato ai mondiali. E in questa puntata parleremo con Craig Foster. Craig Foster è stato capitano della nazionale australiana, veramente era un centrocampista di altissimo valore internazionale, ed è stato anche uno dei nostri commentatori alla televisione per quanto riguarda lo sport. Quindi Craig Foster sarà ovviamente uno di questi grandi personaggi che parteciperanno un pochino alla copertura dei mondiali. Vi presenteremo un'anteprima di una intervista. E poi Carlo Oreglia presenterà scusate, mi stanno dando delle istruzioni per iscritto che non ho neanche capito, quindi non so neanche che cosa stia accadendo in questo momento con questo problema tecnico. Però non preoccupatevi, perché i tecnici sono all'opera proprio per ristabilire il collegamento con Melbourne, e quindi riprenderemo la trasmissione appena possibile. E poi ci sarà, come detto, il nostro segmento sportivo, che sarà pieno, denso di informazioni sui mondiali. Perché i mondiali? I mondiali sono importanti perché voi probabilmente non avete un'idea di quello che succedeva negli anni 70, 60, 70, quando chi giocava a calcio veniva addirittura insultato. Ebbene, fu proprio la nostra emittente, l'SBS, a intraprendere, grazie a Les Murray, un grandissimo personaggio dello sport, a intraprendere questo percorso di promuovere il calcio in Australia, perché il calcio non era per niente coperto dai giornali. Addirittura ricordo che un collega di un giornale australiano, che non voglio nominare, per offenderlo gli dissero: tu da ora vai a coprire il calcio. Ecco, questi erano proprio gli atteggiamenti che si avevano un po' a tutti i livelli qui in Australia. E quindi aspettate un attimo, datemi un attimo di pazienza, perché stanno arrivando dei messaggi che immagino siano quelli che mi diano indicazioni di quello che sta accadendo. Quindi vi do. Ma comunque, tanto per tornare su quel discorso, la SBS intraprese attraverso Les Murray questo cammino, e anche Johnny Warren, grandissimo personaggio dello sport e del calcio in Australia, questo cammino di promuovere il calcio. E la nostra emittente è stata quella che ha permesso, ovviamente, di raggiungere il. Ecco, perfetto. Sembra che ci sia.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au. SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses.

0: of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: SBS Audio.
2: Trova un programma sulla tua lunghezza d'onda.
3: SBS Chill.
4: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi uplabdh karvata hai.
7: Far from the partisan politics.
8: Con notizie in più di 60 lingue, musica per tutti i gusti e fantastici podcast tutti da scoprire. Scarica la SBS Audio app o visita
0: sbs.com.au/audio.
9: La redazione di SBS Italian rende omaggio ai proprietari tradizionali delle terre da cui trasmettiamo il programma, ovvero la popolazione Cammeraygal della nazione Gurindji e la popolazione Wurundjeri Woiwurrung della nazione Kulin e i loro elders passati e presenti. Rendiamo anche omaggio a tutte le terre aborigene o alle isole dello Stretto di Torres da cui ci state ascoltando oggi.
10: Buongiorno e ben sintonizzati sulle frequenze di radio SBS per il programma di questo venerdì 12 giugno 2026. Con voi oggi Jacopo Iannelli e Carlo Reglia. Ciao Carlo, buongiorno.
11: Buongiorno a te Jacopo, ci scusiamo per il piccolo inconveniente tecnico con il giornale radio, ma eccoci qua in diretta su Radio SBS quando sono le 8:20 ore della costa est.
10: E questa mattina apriamo dagli Stati Uniti, dove il presidente Donald Trump ha annunciato un'interruzione degli attacchi condotti contro l'Iran negli ultimi giorni, poiché è vicini al raggiungimento di un accordo con Teheran che al momento smentisce. Parleremo poi inoltre delle polemiche legate all'inizio dei mondiali proprio negli Stati Uniti.
11: E poi cinema in diretta questa mattina con Christian Pazzaglia, il cui Bungalow Film Festival è iniziato ieri vicino a Byron Bay, poi passeremo alla guida televisiva di SBS e nella seconda ora verrà a trovarci nei nostri studi il baritono Renato Dolcini. Insomma, per questo e tanto altro rimanete con noi su Radio SBS fino alle 10.
10: Questa mattina apriamo appunto dagli Stati Uniti. Dopo due notti consecutive di attacchi all'Iran, a dire del presidente americano Donald Trump per fare pressione su Teheran affinché firmasse un accordo, il tycoon ha annunciato l'annullamento degli attacchi poiché l'accordo è ora vicino. Teheran però smentisce.
11: Nel frattempo sono da poco iniziati ufficialmente i mondiali di calcio 2026 ospitati da Stati Uniti, Messico e Canada, non senza polemiche tra prezzi economici spaventosi, prezzi astronomici per i biglietti, difficoltà con i controlli come abbiamo visto nei giorni scorsi e con i visti per le squadre, per i tifosi e per l'arbitro somalo Omar Artana, al quale è stato negato l'accesso al paese senza spiegazioni. E questa mattina abbiamo parlato di questi temi con il giornalista, ex direttore dell'ANSA ed esperto di vicende statunitensi, Giampiero Gramaglia, chiedendogli innanzitutto di ripercorrere i principali avvenimenti dal fronte di questi ultimi giorni in questo quadro confuso fatto di minacce, attacchi, accordi e smentite.
12: Sono stati i giorni, direi le ultime 96 ore, di un ottovolante tragico tra speranze di accordo e ritorni di fiamma del conflitto, a cominciare da quanto avvenuto quando c'è stato l'abbattimento, questa storia di lunedì nel Golfo di Hormuz, al largo delle coste dell'Oman, di un elicottero Apache americano. I due membri dell'equipaggio si sono salvati, sono stati anzi tratti in salvo con un'operazione unica finora nella storia delle operazioni militari, con un'operazione di salvataggio condotta da un drone della Marina statunitense, della US Navy, che li ha recuperati in mezzo allo Stretto di Hormuz e li ha portati in salvo. Ma questo abbattimento con un drone iraniano dell'elicottero americano ha innescato una prima reazione americana con attacchi nella notte tra lunedì e martedì degli americani sull'Iran e risposte iraniane indirizzate contro basi americane, interessi militari americani in tre paesi del Golfo, il Bahrain, il Kuwait e, non è un paese del Golfo ma è un paese della regione, la Giordania. Anche qui botta e risposta sembrava che la cosa si fosse risolta, no, anche la notte successiva abbiamo avuto un'ondata di attacchi americani contro obiettivi militari, almeno così vengono definite, iraniani, e risposte di nuovo iraniani in direzione degli interessi militari americani nella regione. Sembrava, diciamo, in sostanziale parità questa successione di attacchi e di risposte. Il negoziato pare continuare ad andare avanti. Trump però nella giornata di giovedì ha detto, evocando il linguaggio usato ancora all'inizio di maggio, quando il mondo sembrava sull'orlo di una sorta di Armageddon iraniano, ha detto che ci sarebbe stato un attacco che avrebbe annichilito gli apparati energetici iraniani, ma dopo poche ore invece ha detto che quell'attacco è stato annullato perché l'accordo è vicino. Ora, che l'accordo è vicino, Trump lo ha detto, i calcoli sono stati fatti dalla CNN 3 giorni fa, noi ci limitiamo ad aggiornarli, lo ha detto ormai 39 volte da quando la tregua è in atto, praticamente un giorno sì, un giorno no, dice che l'accordo è vicino, che è questione di 1 o 2 giorni. Finora non si è mai visto nulla, prima o poi sarà vero, prima o poi succederà che questo accordo c'è, se questa volta è la volta buona ne saremo tutti sollevati e contenti, Trump potrà festeggiare serenamente il suo 80° compleanno che cade domenica, tornando a sognare il Nobel come facitore di pace di guerre da lui scatenate, ma questo è un altro discorso, e potrà prepararsi con minore ansie all'appuntamento che lo attende in Europa, De Viane, in Francia, da lunedì a mercoledì, cioè il vertice del G7.
10: Siamo in compagnia del giornalista, ex direttore dell'ANSA ed esperto di vicende statunitensi, Giampiero Gramaglia. Giampiero, abbiamo parlato delle tensioni legate al Medio Oriente e in questo clima sono iniziati da poco i mondiali di calcio, ospitati proprio anche dagli Stati Uniti. Mondiali di calcio che sono iniziati non senza polemiche. Dici di più su queste polemiche e quindi in generale sul clima in cui inizia l'evento sportivo più seguito al mondo.
12: Più seguito al mondo, ma direi non più seguito negli Stati Uniti, se un qualsiasi dei nostri ascoltatori avesse o volesse aprire un giornale americano di giovedì, un qualsiasi giornale, dalla California al Texas, alla costa est degli Stati Uniti, vedrebbe che l'unico fatto sportivo che di sicuro è su tutte le prime pagine è la finale del campionato NBA. Quindi negli Stati Uniti il calcio continua a essere il quarto, se non il quinto sport, perché gli stanno senz'altro davanti il basket, il baseball, il football americano e per buona parte degli Stati Uniti anche l'hockey. Poi arriva il calcio, il femminile è un discorso un po' diverso, ma il maschile siamo su questi livelli. Invece dove si è aperto il campionato, cioè in Messico, il calcio è lo sport nazionale. Ora, le polemiche negli Stati Uniti riguardano l'accoglienza fatta e i controlli operati non solo sulle squadre, sugli allenatori, sugli accompagnatori, ma anche sui tifosi che arrivano negli Stati Uniti, e molti tifosi hanno rinunciato ad andare negli Stati Uniti proprio per il timore di imbattersi in controlli o in comportamenti non simpatici nei confronti dei visitatori stranieri. Pochi episodi, l'Iran, la nazionale dell'Iran ha conquistato sul campo il diritto di partecipare a questi mondiali, il visto è stato loro concesso soltanto negli ultimi giorni, pochi giorni fa, però buona parte degli accompagnatori e dello staff tecnico non hanno ricevuto il visto, quindi l'Iran con tutti i suoi giocatori a disposizione, ma come dire handicappato sul piano del contesto in cui si accinge a scendere in campo. Poi c'è stato, gli italiani hanno dato molto rilievo a questo episodio, l'allenatore italiano Fabio Cannavaro, un campione del mondo del 2006, che si trova ad allenare l'Uzbekistan, che è una delle squadre meno quotate di questi mondiali, è stato fermato all'aeroporto e sottoposto a controlli perquisito prima di essere ammesso negli Stati Uniti. Infine c'è l'episodio dell'arbitro somalo. Quest'arbitro somalo è stato per 2 anni considerato il miglior arbitro africano, e in Africa ci sono fior di squadre. quest'arbitro Sommer è stato rimandato a casa. A casa lo hanno accolto come un eroe, perché

come dire, ha dovuto subire questo sopruso. La FIFA non dice niente perché Infantino, il capo della FIFA, sembra, non dico un burattino di Trump, ma fa tutto quello

0: advertising.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
5: Inserite sbs.com.au/italian tra le vostre pagine preferite. Troverete le ultime notizie e servizi più recenti. sbs.com.au/italian. Vi piace ascoltare SBS Italian? La conversazione continua sulla nostra pagina Facebook. Cliccate mi piace e condividete le vostre opinioni. SBS Italian su Facebook.
6: E riprendiamo la linea in diretta dagli studi di Radio SBS, sempre Carlo Reglia e Jacopo Iannelli con voi fino alle 10. Tra poco parleremo di cinema, prima però Jacopo ci ricorda i titoli del giornale radio di oggi.
7: Medio Oriente. Il presidente americano Donald Trump annulla nuovi attacchi sull'Iran e dice che è stato raggiunto un accordo che potrebbe essere firmato entro questo weekend. Australia. Il governo rivedrà alcuni aspetti della riforma fiscale per non danneggiare le start-up. Italia, proposta una posizione unitaria dell'Europa nel conflitto tra Russia e Ucraina. E nello sport sono iniziati i campionati del mondo di calcio con la vittoria del Messico sul Sudafrica per 2-0.
6: Torna quindi una nuova edizione di un festival che noi di SBS Italian seguiamo fin dalla primissima edizione del 2021, una rassegna particolare che si svolge lontano dalle grandi città, ma che ha ambizioni che vanno oltre quella del normale festival cinematografico e che è diretta da un italiano.
7: E sono tante quindi le ragioni per tornare a parlare del Bangalow Film Festival, iniziato ieri proprio a Bangalow nel New South Wales settentrionale, non lontano da Byron Bay. Il programma proseguirà fino al 21 giugno prossimo e non mancheranno anche le proposte cinematografiche italiane. Ma lasciamo che a darci un assaggio di quel che accadrà sia proprio il direttore del Bangalow Film Festival, un italiano, ovvero Christian Pazzaglia. Ciao Christian.
8: Ehi, ciao.
6: Buongiorno Christian, ben ritrovato su Radio SBS. Allora, che edizione sarà quella di quest'anno? Come la possiamo descrivere con una parola? Massimo 3.
8: Massimo 3.
6: Bella.
8: No, sarà un'edizione particolare. Perché per vari motivi, soprattutto perché abbiamo lanciato un award, un premio unico in Australia, che sarà per il documentario sulla natura e l'ambiente, che viene lanciato quest'anno. È una nostra iniziativa, diciamo, originale. Sono molto orgoglioso del fatto che possiamo annunciarlo, perché in fondo il festival è solo 5 anni come giustamente hai detto, non si tiene una grande città, ma siamo in un paesino di 3.000 persone nelle colline del New South Wales.
7: E Christian, proprio riguardo a questo aspetto, il fatto che il festival si è organizzato in un piccolo centro lontano dalle città maggiori, ora che ti ritrovi appunto avete già svolto diverse edizioni, pensi che appunto svolgerlo in un posto, in un centro più piccolo, presenti più ostacoli o più nuove opportunità?
8: Guarda, è un insieme di cose, cioè da un lato sicuramente è più complesso, e per noi la complessità, diciamo, maggiore viene sicuramente data dal fatto che a Bangalore non c'è neanche un cinema, quindi noi per il festival fondamentalmente il cinema dobbiamo costruirlo tutti gli anni, che ci costa e a livello anche di logistica non è semplicissimo, quindi abbiamo fortunatamente in paese c'è un bellissimo hall, l'A&I Hall, che è un hall storico molto grande, che si presta. Quindi noi il primo anno, voi giustamente come avete detto, voi ci seguite dal primo anno, il primo anno noi abbiamo iniziato a

0: aperto. Poi la cosa non è, diciamo, molto sostenibile, ci siamo spostati all'interno dell'hall
1: Anche perché
0: e tutti gli
1: giustamente
0: anni.
1: nel mezzo dell'inverno potrebbe essere un po' tricky.
0: Beh, abbiamo iniziato in estate, però in estate qua piove più che in inverno, quindi era
1: Quindi
0: un po'
1: peggio
0: a
1: che andare di
0: rischio.
1: notte.
0: Esatto, ci siamo spostati dentro, dove possiamo comunque avere 250 persone. Ovviamente dobbiamo costruirci cinema. E il nostro, diciamo, anche bacino di utenza poi non, ovviamente è più piccolo, anche se adesso cominciamo ad attrarre diverse persone da Gold Coast, alcune persone arrivano da Brisbane, quindi negli anni, diciamo, adesso il festival ha un nome decente per cui la gente viaggia. Questo, diciamo, sono le complessità. Poi hai un livello di flessibilità maggiore che non avresti magari in una grande città e è un supporto della comunità che è molto marcato, che è una bellissima cosa.
1: Insomma, l'evento mondano dell'anno in questo paesino.
0: Esatto.
1: Senti,
0: Vabbè, c'è anche il Billy Car Derby che qua è l'evento dell'anno, diciamo.
1: non che noi sappiamo di cosa si tratta. Cavalli?
0: Dove? No, no, sono Billy Cazzo,
1: Ah, no, Billy
0: no, no.
1: Cards. Quindi,
0: Esatto, ti conviene controllare online. Fondamentalmente viene chiusa la strada principale, ci sono gare di Billy Car tutto il giorno, partendo dai piccoli fino ai grandi.
2: Quindi Billy Carr e cinema sono i due eventi principali annuali di Bungalow.
1: Ecco, allora
0: Diciamo.
1: senti, tanta Italia, appunto, in primis il nostro ospite con il quale siamo in collegamento, Cristian Pazzaglia, ma poi anche film italiani con il supporto dell'Istituto Italiano di Cultura. Raccontaci, facci un'anteprima di cosa si può vedere.
0: Assolutamente, abbiamo tre film italiani in programma, poi forse anche qualche coproduzione, adesso che ci penso. Presentiamo Trifole, che ha già fatto, diciamo, che ha già girato un po' nelle grandi città, ma non ancora qua, che è un bellissimo film sui rapporti di una famiglia, diciamo, rapporti familiari, ma anche i rapporti con la natura. Sono una famiglia di cercatori di tartufi in Piemonte con Umberto Orsini, Margherita Bui. Bellissimo film. E poi abbiamo la premiere di un film che si chiama Lupi Nostri, che è, diciamo, uno dei cinque film che in competizione quest'anno per il Green Frame Award, che è un film interessante prima di tutto perché è diretto da uno scienziato, si chiama Samer Angelone. È il suo primo film, ha fatto un bellissimo film. E lui studiava, conosce, diciamo, molto bene, perché lo studiava come scienziato, un po' le complessità legate alla reintroduzione dei lupi, in questo caso nell'Appennino piemontese, in altre aree di confine anche. E quindi è un film sui lupi, ma soprattutto è un film su, diciamo, le persone che ne hanno a che fare, quindi, diciamo, gli studiosi, guattacaccia, eccetera, ma anche ovviamente gli allevatori che diciamo ne subiscono l'impatto. E come serata di chiusura, che poi tra l'altro mi fa piacere perché la presentiamo nel giorno della Festa della Musica, il 21, abbiamo, diciamo, la premiere in South Wales di The Opera, che è il film che è un film particolarissimo, che è una sorta di opera sperimentale, che però è un film diretto da David Livermore, che è un regista di opera, e ha fatto questo film che è un ibrido pazzesco con i costumi di Dolce & Gabbana, con Vincent Cassel, che è molto one of a kind, proprio un film parecchio interessante.
2: Allora sì, tanta, davvero tante, tante, tanta varietà in questo festival. Noi siamo in collegamento con Cristian Pazzaglia, direttore del Bungalow Film Festival, che ricordiamo si terrà fino al 21 giugno a Bungalow in New South Wales, e ricordiamo anche il sito del festival, il bungalowfilmfestival.com.au, per maggiori informazioni relative proprio al programma e a tutte le altre opzioni, non solo quelle italiane di cui Cristian ci ha da poco parlato. Cristian, una caratteristica del festival però è che offrite esperienze che vanno oltre anche alle visioni del film. Quali eventi speciali ha in serbo questa edizione?
0: Hai ragione, questo è sempre, diciamo, fa sempre fatto parte del festival, lo farà sempre. Abbiamo due film concerti, film concerts. Uno, diciamo, che è stato creato specificatamente per il festival, che si chiama Home of the Blizzard, che è una reinterpretazione di un film del 1913, che documenta la prima spedizione australiana in Antartica. Il film è stato reinterpretato con un messaggio, diciamo, con un messaggio legato al climate change, eccetera, e verrà presentato con uno score, con, diciamo, con strumentazione dal vivo, uno score dal vivo e anche un coro di 9 donne, il Sirens Choir, che diciamo sono qua della zona, e quindi sarà una sorta di diventerà una, fondamentalmente una performance multimediale. E ugualmente ne abbiamo una, insomma, Sounds of the Ocean. Questo, diciamo, non è stato creato per il festival, però è la premiere australiana, un progetto che ha girato, che ha molto a livello internazionale, perché regista del, diciamo, regista del film americano, è stato presentato per la United Nations, COP, eccetera, ed è un film molto astratto, una sorta di poema visivo sull'oceano e sulla vita, sulla vita insomma sull'oceano, sulla vita marina, eccetera. Viene presentato con questo, lo presenteremo con una performance, con una vocalist e un musicista che avrà una performance, che suoneranno lo score dal vivo mentre facciamo vedere il film.
1: Insomma, tanti motivi per andare a questo film festival. Ringraziamo allora il nostro ospite di questa mattina, niente meno che il direttore del Bangalore Film Festival, Christian Pazzaglia. Grazie Christian, in bocca al lupo con il festival.
0: Grazie mille e buona giornata.
1: Allora, un altro ringraziamento a Christian Pazzaglia. Vi ricordo ancora il sito www.bangalorefilmfestival.com.au per maggiori informazioni.
2: Noi ora ci prendiamo una brevissima pausa e poi ritorniamo in diretta direttamente con Telecomando Io, la programmazione televisiva di SBS di questa settimana. A tra poco.
3: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
4: Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
7: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
8: Su SBS Food potrai trovare oltre 7.000 ricette online, articoli su come prepararle, istruzioni, video e tanto altro ancora. Visita sbs.com.au/food.
9: SBS Kickoff.
10: A new music station celebrating football anthems from around the world.
11: It's time for Africa.
12: It's live now.
10: On DAB Radio, the SBS audio app.
13: We got the game
14: on. Online and SBS On Demand.
15: Scaricate oggi la SBS Audio App per ascoltare tutti i vostri programmi preferiti. Scaricatela gratuitamente sull'App Store o su Google Play.
1: E riprendiamo la linea in diretta dagli studi di Radio SBS, sempre Carlo Reglia e Jacopo Iannelli con voi. Si è conclusa poco tempo fa la prima partita dei mondiali, questa edizione che vede praticamente tutte le squadre del mondo, tranne una.
2: Sì,
1: teoricamente sì.
2: Avremmo dovuto giocare
1: domani alle 5, quindi svegliatevi tutte.
2: Guarderemo
1: alle 5
2: la Bosnia.
1: Se avete dei messaggi per il nostro programma di oggi, mandatecelo 0429 996 263, anche per commentare questi mondiali, se ne avete la forza e il coraggio. Noi ne parleremo approfonditamente nella nostra seconda ora, una prima partita che ha visto di tutto: 3 gol, 1 palo, 3 espulsi, insomma tante carne, tante, tanta carne al fuoco.
2: In questo mondiale che tra l'altro, ricordiamo, l'abbiamo detto molte volte, lo ricordiamo in esclusiva sui canali SBS, quindi questo ci riallaccia proprio alla programmazione TV di SBS che va ben oltre i mondiali di calcio, ricca come sempre di varietà e qualità, quindi ascoltiamo la guida alla TV, programmazione TV settimanale di questa settimana a cura di Domenico Gentile.
11: Telecomando io, guida ai programmi della SBS TV.
16: Ed è cominciata l'avventura dei mondiali di calcio 2026. Lo Special Broadcasting Service trasmetterà tutte le partite in diretta su SBS o SBS On Demand. Questa mattina, per esempio, alle 11 dallo stadio di Guadalajara in Messico, Corea del Sud, Repubblica Ceca, ma torneremo sui mondiali tra poco. Diamo uno sguardo ai programmi da non perdere. Questa sera alle 19.30 su SBS Jewels of the Mediterranean, Sicilia. In questo episodio scopriamo le meraviglie del palazzo Val Guarnera Gangi, dove vennero filmate le famose scene del Gattopardo. Il palazzo è ancora abitato dai discendenti dei proprietari originali.
17: Palermo. It's been called the City of Palaces. Hidden in its center is an 18th century gem, one of the best presented private residences in all of Sicily. Palazzo Val Guarnera Gangi. This is the home of Princess Carina Vanni Calvello Mantegna di Gangi.
18: Palazzo Gangi is my husband's family house. It's one of the most important palaces in Sicily.
16: E oltre al Palazzo Gangi, in questo episodio visiteremo il famoso giardino della Colimbetra, nel cuore della Valle dei Templi, che anticamente era utilizzato come riserva d'acqua per l'antica città greca di Akragas, l'attuale Agrigento. E lunedì alle 17 su SBS Food, Silvia's Italian Masterclasses. Gli episodi andranno in onda ogni giorno alla stessa ora, le 5 del pomeriggio. Silvia Colloca presenta metodi semplici per preparare le più popolari ricette italiane come i panzerotti pugliesi, maccheroni al sugo di porcini secchi, dolci al limone, ma soprattutto i piatti che le ha tramandato la nonna.
19: But this is one notable exception. And if you ask me, a creamy mushroom sauce is where it's at. See how quickly this came together. Alla capambrello. Alla capambrello really is a way of life in Italy. Because if you ever ask an Italian nonna to give you measurements for a recipe, she'll just say, a bit of this, a bit of that, and cook it until it's done, which is how I learned to cook. And then I had to learn to translate those nonna measurements into intelligible cookery writing.
16: E martedì alle 21:25 su Well Movies, Bones of Crows. Aline Spears, una donna del popolo Cree, sopravvive alle scuole residenziali cattoliche del Canada, ideate per cancellare l'identità culturale dei popoli nativi.
20: The Germans haven't been able to crack our codes in Cree. How did you keep your language? We've been training all our lives.
21: There is no way that we are going to give up when we are threatened with cultural genocide.
22: What you taught them was an education in unrelenting cruelty.
16: Una volta anziana, si impegna a far conoscere al mondo il dramma vissuto dai bambini nativi, centinaia dei quali morirono e furono sepolti in fosse comuni che sono state scoperte di recente. Sebbene Aline sia un personaggio immaginario, il film Bones of Crows riporta le testimonianze dei sopravvissuti di queste scuole, un film drammatico da non perdere. Bones of Crows su Well Movies, martedì alle 21:25. E mercoledì torniamo in cucina con Italian Food Safari. Miv Omira si immerge nella tradizione di coloro che pescano dalle scogliere, esplorando il motivo per cui molti pescatori italiani trovano nel mare una fonte di ispirazione per la cena.

0: Il leggendario chef del ristorante Donovan's di St. Kilda a Melbourne, Robert Castellani, ci svela un metodo creativo per cucinare il dentici al forno e racconta anche la curiosa tradizione siciliana di inserire una moneta nella bocca del pesce.
1: And that's what we used to do at home. We used to always put a coin.
2: What's the coin for, Roberto?
1: The coin is to thank God. For the fish.
0: E Luciana Sampogna ci guida nella preparazione dei taralli, mentre Fred Pizzini condivide la sua ricetta del ragù d'anatra, un piatto che viene gustato all'aperto in famiglia, accompagnato da vini fatti in casa. E giovedì alle 19.30 su NITV, Going Places with Ernie Dingo, Great Ocean Road.
3: I'm on the road again. This time to a fairly well-known destination. It's situated 300 k's southeast of the city of Melbourne. Can you guess where I am? I'm at the amazing 12 Apostles on the Great Ocean Road.
0: Ernie esplora la Great Ocean Road, immergendosi nelle tradizioni del popolo Gungimara, e scopre anche i sapori locali con un esperto del territorio e vive avventure all'aperto guidato da un imprenditore amante della natura. Ma torniamo ai mondiali. Vi ricordiamo che domenica 14 giugno alle 13 da Vancouver il debutto dell'Australia di Tony Popovic contro la Turchia di Vincenzo Montella. La nostra emittente trasmetterà in diretta tutte le 104 partite del mondiale su SBS e su SBS On Demand. E quando due partite saranno giocate allo stesso orario, entrerà in azione anche SBS Viceland. Per tutti i dettagli visitate il sito sbs.com.au/ondemand. E per parlare ancora un po' di SBS On Demand, vi consigliamo questo film italiano, Dov'è la libertà? Un film di Roberto Rossellini, nel quale collaborarono anche altri due registi molto famosi, Mario Monicelli e Lucio Fulci. Interpretato da Totò, racconta la storia di un detenuto che, una volta rimesso in libertà, cerca di tornare in prigione dove, secondo lui, si sta meglio.
4: Lasciatemi spiegare. Eccellenza. Chi non c'è stato lì dentro non lo può capire. Bisogna abituarsi. Ed io mi c'ero abituato. Stavo benissimo. Il carcere di Portofino è un vecchio castello che sorge in una posizione veramente incantevole. L'aria, quando riesce ad entrare, è ottima. Mi creda, signor Presidente, ero proprio a casa mia.
0: Non perdetevi altri film o serie televisive italiane su SBS On Demand, dove potete ascoltare anche SBS Italian in diretta tra le 8 e le 10 del mattino sul canale SBS Radio 2. Ora disponibile anche sui canali live di

0: Sigue conectado ante lo inesperado con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Invincible Wi-Fi te mantiene conectado con internet con fibra óptica, red 5G automática y batería de respaldo de 8 horas para que nada te detenga. Trabaja, haz streaming, sigue conectado con amigos y familia, pase lo que pase. Nada te detiene con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Aplican restricciones, servicio no disponible en todas las áreas.
1: D'Africa che si è conclusa in bagarre, insomma tanto di cui parlare, poi tra poco avremo anche ospite un baritono in trasferta in Australia, appunto vi racconteremo la sua storia. Per adesso linea di nuovo a Domenico Gentile con il giornale radio e noi ci risentiamo tra poco.

0: E potrebbe essere firmato entro questo weekend accordo per porre fine alla guerra in Iran. In aumento i reclami sui servizi telefonici in Australia. L'Italia propone una posizione unitaria dell'Europa nel conflitto tra Russia e Ucraina. Nello sport sono iniziati i campionati del mondo di calcio con la vittoria dei padroni di casa, Messico contro il Sudafrica. Buongiorno, qui Domenico Gentile con il giornale radio di SBS Italian di venerdì 12 giugno 2026. Iniziamo dalla guerra tra Stati Uniti e Iran. Il presidente americano Donald Trump ha comunicato su Truth Social di avere annullato gli attacchi e i bombardamenti contro l'Iran dopo il raggiungimento di un accordo per porre fine al conflitto. L'intesa sarebbe stata approvata dal nuovo leader supremo iraniano, l'Ayatollah Mojtaba Khamenei, e accettata da tutti i paesi coinvolti. Trump ha dichiarato che l'Iran ha anche accettato di rinunciare allo sviluppo di armi nucleari.
1: Most importantly, we have a deal that Iran will never have a nuclear weapon, which was the whole purpose of what we had to go through to get this. So it was a big, very big thing. But we have a signing soon, and the documents are in pretty final shape. So we'll see. We'll see. Very good. Should be done. That should be done pretty quickly. They want it every bit as much as everybody else wants it.
0: Nessuna conferma ufficiale è stata ancora data dall'Iran e Trump ha anche scritto che il blocco navale americano nello stretto di Hormuz rimarrà in vigore fino alla firma dell'accordo. Per il secondo trimestre consecutivo in Australia il garante delle telecomunicazioni ha osservato un incremento significativo nelle denunce, con un numero crescente di australiani che segnalano perdite economiche riconducibili a disservizi nei settori della telefonia e di internet. Tra gennaio e marzo sono state registrate oltre 14.000 denunce, con un aumento rilevante nelle richieste di risarcimento per danni finanziari e un numero crescente di utenti che hanno sollecitato supporto economico. Cinzia Gebert, responsabile dell'autorità per le telecomunicazioni, ha inoltre riportato 340 segnalazioni relative al numero di emergenza 000 e ai suoi servizi associati. Tra queste, circa 60 reclami riguardano le difficoltà nel contattare gli operatori oppure nel mantenere una comunicazione stabile e chiara. Ascoltiamo le parole di Cinzia Gebert.
2: I think the volumes of complaints that we continue to see, and the fact that we do see mobile complaints continuing to increase, says for a lot of Australians it is unacceptable now. There are obviously steps being taken more broadly by the government to look at things like the universal outdoor mobile obligation to try and plug some of these gaps and give some level of guarantee. But, you know, people are reliant on their mobile to do so many things, and when it doesn't work, they're getting pretty frustrated.
0: Restiamo in Australia. Il ministro del Tesoro Jim Chalmers ha annunciato l'intenzione del governo federale di proporre una soluzione alternativa per affrontare le preoccupazioni delle start-up riguardo alla riforma fiscale. Sebbene le imprese abbiano accolto positivamente il taglio del negative gearing, ovvero le agevolazioni fiscali per gli investitori immobiliari, le nuove regole

0: sulle plusvalenze derivanti dalla vendita di azioni sono state criticate per il rischio di ostacolare investimenti e produttività. Passiamo in Italia. Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha incontrato al Quirinale il presidente sudcoreano Lee Jae-myung, il quale ha evidenziato le affinità tra Italia e Corea del Sud. I due capi di Stato hanno discusso della situazione nello stretto di Hormuz e hanno anche auspicato una pace stabile per l'Ucraina. Hanno oltre ribadito l'impegno comune verso il multilateralismo e la collaborazione nella missione UNIFIL delle Nazioni Unite. Mattarella ha anche incontrato la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante una colazione di lavoro in vista del Consiglio europeo a Bruxelles. Il capo dello Stato ha sottolineato l'importanza che l'Unione Europea mantenga una posizione unitaria su Ucraina e Russia, posizione che è stata ribadita anche dalla stessa Premier durante il suo intervento in Parlamento.
1: Sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole, investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa.
0: Torniamo in Australia. I ministri degli stati e dei territori avvertono che le modifiche proposte dal governo federale al National Disability Insurance Scheme, NDIS, potrebbero lasciare le persone con disabilità prive di assistenza necessaria. La risposta alla riforma del governo è stata espressa in una dichiarazione pubblicata durante l'ultima giornata dell'inchiesta parlamentare sull'NDIS. Il disegno di legge presentato dal governo include misure che potrebbero portare nei prossimi 4 anni alla esclusione di circa 300.000 persone dal programma. E il senatore dei Verdi, Jordan Steele John, sostiene che i più di 4.000 documenti esaminati nell'ambito dell'inchiesta, inclusi quelli di stati e territori, dovrebbero spingere il governo a ritirare la riforma.
2: The state and territory governments have been so clear they do not support this bill. No witness that has come before our inquiry has argued that this bill in its current form should pass. We have disabled people saying clearly we do not support the bill. Healthcare professionals saying they don't support the bill. It is time for this bill to go.
0: E un uomo è stato accusato di aver inviato una serie di email offensive a un testimone che ha deposto davanti alla Commissione Reale sull'antisemitismo e la coesione sociale. Durante le indagini sulle segnalazioni relative alle email, gli agenti hanno dichiarato di aver rinvenuto nell'abitazione di un uomo di 59 anni nel nord del New South Wales armi, istruzioni per la fabbricazione di esplosivi e una copia del libro Mein Kampf di Adolf Hitler. L'individuo è imputato di diversi reati, tra cui 4 accuse per uso di mezzi di comunicazione a scopo intimidatorio o offensivo per una intimidazione di un testimone e 2 per possesso di arma vietata. In caso di condanna rischia la pena massima di 10 anni di reclusione. E andiamo all'estero perché il governo canadese ha presentato un disegno di legge che limita l'accesso ai social media per i minori di 16 anni a meno che le aziende non garantiscano la sicurezza delle loro piattaforme. La normativa punta a contrastare 7 tipi di contenuti dannosi, tra i quali quelli che promuovono autolesionismo, violenza, odio e la diffusione di immagini intime non consensuali. Per monitorare l'applicazione della legge sarà istituita la Commissione per la sicurezza digitale del Canada e il ministro della Cultura Mark Miller sottolinea l'importanza per il Canada di seguire l'esempio di paesi come Australia, Brasile e Indonesia che hanno già adottato misure simili per proteggere i più giovani. Mercato dei cambi, il dollaro australiano vale 70 centesimi di quello americano 61 di euro. Sport, sono iniziati i campionati del mondo e nella partita inaugurale il Messico ha battuto il Sudafrica per 2-0. Maggiori dettagli sull'incontro nel segmento sportivo che segue questo giornale radio. Chiudiamo con le previsioni meteorologiche. A Perth, giornata con possibilità di pioggia, 17 gradi. Cielo nuvoloso invece ad Adelaide, 23 gradi. A Melbourne ed Hobart, cielo parzialmente nuvoloso, 19 gradi a Melbourne e 16 ad Hobart. Condizioni simili a Canberra e Sydney, nuvolosità in mattinata, poi schiarite nel pomeriggio, 17 gradi a Canberra, 20 a Sydney, possibilità di pioggia a Brisbane, 23 gradi, a Cairns possibilità di pioggia in mattinata, cioè 27 gradi, e a Darwin invece giornata di sole, punta massima 33 gradi.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
7: SBS Audio. Trova un programma sulla tua lunghezza d'onda.
8: SBS Chill.
9: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
10: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
11: SBS Hindi uplabdh karvata hai.
12: Far from the partisan politics.
13: Con notizie in più di 60 lingue, musica per tutti i gusti e fantastici podcast tutti da scoprire. Scarica la SBS Audio app o visita sbs.com.au/audio.

0: E riprendiamo la linea in diretta dagli studi di Radio SBS quando sono quasi le 9.12 orario della Costa Est, sempre con Carlo Reglia e Jacopo Iannelli. E tra poco riprenderemo dalla nostra storia d'apertura l'ennesimo annuncio di un accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine al conflitto.
1: E ascolteremo quali sono le reali possibilità che ciò avvenga, per riparlare anche delle polemiche riguardo ai mondiali da poco iniziati in Nord America, per poi parlare di matrimoni forzati, un fenomeno che interessa non soltanto Africa e Asia ma anche l'Europa. Un convegno intitolato Senza voce, senza scelta analizza i suoi aspetti e noi ascolteremo cosa è emerso per poi dare il benvenuto nei nostri studi a un ospite.
0: Verrà infatti a trovarci il baritono Renato Dolcini in Australia per una serie di concerti dedicati all'Italia del barocco tra Melbourne, Sydney e Brisbane.
1: E poi, come detto, è finalmente iniziata la Coppa del Mondo e quindi nel nostro spazio dedicato allo sport del venerdì vi racconteremo com'è andata la cerimonia d'apertura e la prima partita alla fine dell'ora. Rimanete quindi con noi fino alle 10 all'ascolto di SBS Italian.

0: E nella prima ora di programma abbiamo parlato del conflitto in Medio Oriente dalla prospettiva americana, con come ultimo aggiornamento l'annuncio da parte del presidente Trump della cessazione degli attacchi all'Iran perché vicini al raggiungimento di un accordo, dichiarazione però, come succede da tempo, smentita da Teheran.
1: Eh sì, perché nelle ultime settimane il tycoon ha spesso alternato minacce ad annunci di pace che sono stati puntualmente smentiti da Teheran, dando così l'idea di un'amministrazione americana in difficoltà sul conflitto in Medio Oriente. Nel frattempo lo stretto di Hormuz è tornato a essere completamente chiuso e l'inflazione negli Stati Uniti a maggio ha raggiunto il 4,2% su base annua, il livello più elevato degli ultimi 3 anni.
0: Nella prima ora abbiamo chiesto al giornalista Giampiero Gramaglia, corrispondente per gli affari statunitensi, se l'amministrazione sia effettivamente in difficoltà, come sembra. Ascoltiamolo.
2: Frustrazione è una parola che i media americani usano molto spesso. Magari sono i media non trumpiani, sono i media tendenzialmente critici nei confronti di Trump. Questa parola ricorre molto nelle analisi, nei commenti dei media americani. Ma la cosa che secondo me è più impressionante non è tanto che le dichiarazioni di Trump vengano smentite dagli iraniani. Questo fa parte del gioco. Quello che sorprende è che Trump si contraddice lui stesso.

0: passa da atteggiamenti minacciosi a atteggiamenti ottimistici o comunque incoraggianti sul negoziato, passa da avere un rapporto di amicizia e quasi di ascolto nei confronti di Netanyahu ad avere invece un atteggiamento di pressione, di irritazione nei confronti di Netanyahu, fa una campagna elettorale all'insegna di mai più guerre e poi scatena una guerra dietro l'altra e non ne chiude nessuna delle guerre. Quindi abbiamo un Trump frustrato, sì, frustrato, ma che sta subendo, secondo me, il contraccolpo, il lungo contraccolpo di aver avviato un conflitto senza sapere bene quale fosse o avere la certezza del risultato da ottenere e comunque non avendo ottenuto nessuno dei risultati che aveva volta a volta indicato.
1: Queste le parole del giornalista, ex direttore dell'ANSA ed esperto di questioni statunitense Giampiero Gramaglia. E in questo clima di tensione per il conflitto in Medio Oriente sono da poco iniziati appunto i mondiali di calcio 2026, mondiali iniziati anch'essi non senza polemiche, soprattutto rispetto al quadro statunitense. Noi quindi abbiamo chiesto a Gramaglia di parlarci di queste tensioni e delle polemiche e del clima in cui inizia l'evento sportivo più seguito al mondo.
0: Le polemiche negli Stati Uniti riguardano l'accoglienza fatta e i controlli operati non solo sulle squadre, sugli allenatori, sugli accompagnatori, ma anche sui tifosi che arrivano negli Stati Uniti e molti tifosi hanno rinunciato ad andare negli Stati Uniti proprio per il timore di imbattersi in controlli o in comportamenti non simpatici nei confronti dei visitatori stranieri. Pochi episodi, l'Iran, la nazionale dell'Iran ha conquistato sul campo il diritto di partecipare a questi mondiali, il visto è stato loro concesso soltanto negli ultimi giorni, pochi giorni fa, però buona parte degli accompagnatori e dello staff tecnico non hanno ricevuto il visto, quindi l'Iran con tutti i suoi giocatori a disposizione, ma come dire, handicappato sul piano del contesto in cui si accinge a scendere in campo. Poi c'è stato, gli italiani hanno dato molto rilievo a questo episodio, l'allenatore italiano Fabio Cannavaro, un campione del mondo del 2006, che si trova ad allenare l'Uzbekistan, che è una delle squadre meno quotate di questi mondiali, è stato sottoposto a fermato all'aeroporto e sottoposto a controlli perquisito prima di essere ammesso negli Stati Uniti. Infine c'è l'episodio dell'arbitro somalo. Quest'arbitro somalo è stato per 2 anni considerato il miglior arbitro africano e in Africa ci sono fiorti squadre. Quest'arbitro somalo è stato rimandato a casa. A casa lo hanno accolto come un eroe perché, come dire, ha dovuto subire questo sopruso.
2: E questo era Giampiero Gramaglia, corrispondente per gli Stati Uniti. Potrete tra poco trovare il suo intervento integrale sul nostro sito sbs.com.au/italian. Passiamo adesso al momento dedicato all'impegno civile italiano nel mondo e oggi affrontiamo il tema dei matrimoni forzati, un fenomeno che avviene in tutto il mondo, Europa compresa, ed è stato studiato come fenomeno in un convegno. Simona Lanzoni si occupa dei programmi di advocacy di Fondazione Pangea. Ascoltiamola al microfono di Yolanda Pupillo.
3: Global Mail. Viaggio nell'impegno italiano nel mondo a cura di Yolanda Pupillo.
4: I matrimoni forzati non sono una realtà lontana da noi. Accadono oggi in molte parti del mondo, in Africa, in Asia, ma anche in Europa e in Italia. Un fenomeno complesso, radicato in tradizioni culturali e religiose, che spesso rimane nell'ombra e nel silenzio. Per parlarne è nato il convegno nazionale Senza Voce, Senza Scelta, promosso dalla cooperativa sociale Butterfly insieme a Fondazione Pangea. Con noi oggi c'è Simona Lanzoni, vicepresidente e responsabile dei programmi di di Fondazione Pangea, una realtà impegnata dal 2002 nella difesa dei diritti delle donne e nel sostegno al loro empowerment.
5: Il matrimonio forzato purtroppo è qualcosa che Fondazione Pangea incontra spesso nel lavoro sull'antiviolenza. In particolare il matrimonio forzato, che viene definito dall'articolo 37 della Convenzione di Istanbul, è quando una persona viene costretta a contrarre matrimonio, e quindi questo è un reato che viene punito, e viene punito anche se una persona attira un'altra persona all'estero con l'inganno per obbligarla a sposarsi. Purtroppo abbiamo situazioni dove incontriamo spesso delle donne, solitamente in età giovane, che vengono proprio dal contesto sociale, dalla famiglia in cui vivono, costrette a sposarsi con qualcuno che è o in Italia o è all'estero, contro la loro volontà, molto spesso veramente con l'inganno.
4: Avete una stima anche indicativa del numero di casi che incontrate?
5: Solo per dare dei numeri, sugli ultimi 5 anni, su 1101 donne accolte al proprio sportello antiviolenza, 46 sono state vittime di violenza di matrimonio forzato. In particolare ci sono delle donne che hanno un background migratorio specifico da alcuni paesi, come il Pakistan, il Bangladesh, il Marocco, anche la comunità Rom, perché sono pratiche che sono legate a delle specificità culturali. Però vi devo dire anche la verità, che ci è capitata anche una donna italiana costretta a sposarsi forzatamente dai propri genitori italianissimi.
4: In base alla vostra esperienza, ci sono aree d'Italia in cui il fenomeno è più diffuso?
5: In base a dove ci sono le comunità migranti, per esempio il Pakistan è famoso per essere in Emilia Romagna e in Lombardia, no? Non so, penso alla zona di Novellara, dove c'è stato il caso purtroppo di Saman con il femminicidio, o nella zona del Bergamasco, Brescia, dove ci sono appunto queste comunità, in questo caso pakistano, o comunque la stessa Roma con una grossissima comunità di persone che provengono dal Bangladesh. Però io devo dire che ci sono capitate un po' da tutta Italia.
4: Come si arriva generalmente a questi matrimoni? Chi esercita pressione? Quali sono le conseguenze di queste situazioni?
5: Per esempio, c'era una ragazza che era stata costretta a contrarre il matrimonio online con un uomo più grande di lei, di 15 anni, che non conosceva, nel paese d'origine del padre, e lei non voleva assolutamente sposarsi con quest'uomo. Quindi quando lei a 16 anni ha contratto questo matrimonio online, è andata a chiedere aiuto ad un centro antiviolenza, ed è stata bravissima, perché il centro antiviolenza l'ha soccorsa subito e l'ha messa in una casa rifugio. Il problema è nato quando l'assistente sociale ha mediato con la famiglia, non capendo il problema del matrimonio forzato, l'ha riportata a ricongiungersi con la famiglia, perché poi comunque immaginate una giovane di 16 anni che ha paura di considerarsi al di fuori della propria famiglia, e poi i genitori hanno detto: non ti preoccupare, abbiamo sciolto il matrimonio, abbiamo fatto tutte le pratiche che dovevamo fare, però adesso andiamo al matrimonio di un altro cugino nel paese tal dei tali. E la ragazza si è ritrovata poi, quando è arrivata in questo paese, subito costretta al matrimonio che non era del cugino, ma era il suo matrimonio. I genitori all'aeroporto le hanno sottratto il passaporto, l'hanno picchiata per convincerla a stare nel matrimonio, e l'hanno sposata nell'arco di 24 ore. Poi questa ragazza è stata bravissima, perché ha chiamato dall'estero nel tentare di voler scappare di nuovo da questa situazione, e siamo riusciti a farla uscire. Altre volte invece il matrimonio viene deciso senza che la ragazza ne sia veramente consapevole, ne parlano a casa dicendo: ci sarebbe una grande festa, c'è il cugino che ti vuole conoscere, sarebbe bello poter convolare a nozze. Ma molto spesso queste ragazze hanno anche una loro vita, e quindi non sono d'accordo con i genitori e dicono no, e quando iniziano a dire no iniziano a mancare da scuola, perché i genitori iniziano a fare delle pressioni psicologiche fortissime, a volte anche con violenza fisica, affinché possano obbligarle a un'unica scelta, che è appunto il consenso.
4: La scuola può ricoprire un ruolo fondamentale per individuare precocemente situazioni di vulnerabilità.
5: Ci è capitato più di una volta che siamo state contattate da insegnanti che si sono rese conto, sia attraverso i temi scritti di italiano, sia attraverso quello che si diceva in aula tra ragazze, che queste ragazze erano a rischio di matrimonio. In particolare mi ricordo un insegnante che ci aveva contattato dicendo: la ragazza non viene più in classe, sono molto preoccupata, perché nell'ultimo tema aveva appunto scritto del fatto che lei è molto preoccupata perché non vuole tornare nel proprio paese per conoscere un ipotetico fidanzato che la famiglia le vuole imporre.

0: E quindi proprio attraverso l'insegnante si attiva la rete con i servizi sociali e insieme siamo riusciti ad arrivare alla ragazza e a metterla in protezione.
1: Fondazione Pangea Onlus offre supporto concreto alle donne vittime di abusi e matrimoni forzati, accogliendole in case rifugio a indirizzo segreto.
0: E quindi chiaramente nel momento in cui viene offerta loro protezione, le donne vanno in una casa rifugio, che vuol dire è una casa dove possono stare un periodo della loro vita, dove fanno un percorso per comprendere fino in fondo quali sono le origini del matrimonio forzato e che tipo di opzioni loro hanno anche per uscire da questa forzatura e come ricostruire la loro vita, che molto spesso è difficile da ricostruire perché in particolare sul matrimonio forzato è anche un taglio netto nei confronti della famiglia d'origine, perché la famiglia d'origine vuole mantenere la parola data rispetto al matrimonio e quindi questo è un tradimento molto spesso inaccettabile. Lo dico perché noi abbiamo avuto dei casi importanti in Italia, da Saman a Ina, che sono state due ragazze che hanno detto no al matrimonio forzato e l'hanno pagato con la loro vita. Però diciamo che da qui al femminicidio ci sono tante altre sfumature dove le ragazze rimangono incastrate e non riescono a uscire dalla volontà familiare.
1: Il supporto psicologico è un elemento necessario per ritrovare autonomia e libertà.
0: Bisogna accompagnarle a un percorso di consapevolezza, ma allo stesso tempo anche di riappacificazione con se stesse rispetto al senso di colpa terribile che vivono nei confronti della loro famiglia, perché chiaramente loro forse per tutto il resto della loro vita non avranno più quella famiglia e molto spesso quello che io vedo è che crea un dolore enorme in queste giovani ragazze, che è il vero ostacolo per decidere se essere libere o continuare a essere quello che vuole la loro famiglia d'origine.
1: Per chiudere in modo positivo, c'è una storia o un'esperienza che si è conclusa bene.
0: Assolutamente sì, mediamente le storie finiscono bene. Noi abbiamo una giovane ragazza di 19 anni che in questo momento ha deciso di non rimanere all'interno di questa decisione familiare, sta continuando i suoi studi in una zona differente da dove vive la famiglia, sta iniziando a lavorare, ha preso la patente, si sta emancipando, ma soprattutto quello che vuole è parlare con altre donne che hanno vissuto o che stanno vivendo la sua stessa situazione perché vuole far capire alle giovani quanto è importante. Importante poter decidere liberamente della propria vita.
1: Il sito di Fondazione Pangea www.pangeaonlus.org.
2: E questa era l'intervista di Yolanda Pupillo a Simona Lanzoni. Simona Lanzoni che si occupa dei programmi di advocacy di Fondazione Pangea, che insieme alla cooperativa sociale Butterfly hanno promosso il convegno intitolato Senza voce, senza scelta, dedicato al contrasto al tema dei matrimoni forzati. L'intervista potete ritrovarla su sbs.com.au.

0: E questo era Angelo di Francesco Renga, che noi dedichiamo a tutti gli angeli che ci stanno ascoltando in questo momento. Ce ne saranno qualcuno, non si sa bene. E appunto è anche il compleanno di Francesco Renga, quindi insomma tanti auguri a Francesco Renga.
1: Eh sì, auguri a Francesco Renga. E tra l'altro in prima ora abbiamo messo Neck, seconda ora Renga, oggi proprio un omaggio al pop italiano degli ultimi 20 anni.
0: Diciamo di sì. Allora invece è questo per diciamo entrare nel personaggio, visto che tra poco non parleremo di pop, ma faremo un salto di 2, 3, 4, 5 secoli prima con il nostro ospite, che non è vecchio di 5 secoli ma canterà musica barocca. Allora noi ci prendiamo una piccola pausa e poi ritorniamo sempre in diretta su Radio SBS.
1: A tra poco.
2: I feel like I'm getting robbed when I bet the Stanley Cup on a sports book.
3: Dude, delete that app. You need to be using Polymarket.
2: Polymarket?
3: Polymarket is a prediction market, not a sports book. You trade against other fans, not the house. That means more money for you and less for greedy sports books.
2: Even during the Stanley Cup?
3: Especially during the Stanley Cup. Polymarket is an official prediction market of the NHL.
2: No way. What's the catch?
3: No catch. And it's available in all 50 states. Polymarket is so confident you'll never go back, they're giving you $50 free

0: E su queste note che ci riportano, che ci portano nel cuore dell'Italia barocca, torniamo in collegamento da SBS Italian, ora che sono le 9.35 di venerdì 12 giugno, sempre in compagnia di Jacopo Iannelli, Carlo Reglia. E a noi, Carlo, si è aggiunto un ospite speciale, vero?
1: Ospite speciale per parlarci di questo viaggio nel cuore dell'Italia barocca, con un concerto che unisce musica e teatro, un'escursione attraverso Napoli, Roma, Venezia e Firenze. Diamo il benvenuto allora al baritono, quindi gli studi di Radio SBS in diretta, Renato Dolcini. Buongiorno e benvenuto su Radio SBS.
2: Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori.
0: Renato, allora iniziamo da Italian Serenatas, la tua collaborazione appunto con l'Australian Brandenburg Orchestra, incentrata su Napoli, Roma, Venezia e Firenze, con la direzione di Paul Dyer. Vivaldi, Corelli, Brescianello, Falconieri, Francesca e Giulio Caccini sono tra gli autori che presenterete qui in Australia. Raccontaci, come avete organizzato questo viaggio musicale?
2: Beh, diciamo che volevamo dare un'idea, fare un percorso proprio, si parlava di un percorso attraverso la musica italiana e siamo arrivati all'idea di fare veramente un percorso fisico, un viaggio in Italia, per evitare proprio magari di limitarci a un periodo preciso, a un autore preciso, a un tema. Volevamo proprio fare un excursus nei diversi tipi, periodi della musica barocca italiana, e abbiamo proprio organizzato questo viaggio in queste quattro città che erano particolarmente emblematiche della musica barocca italiana.
1: Ecco, noi dobbiamo confessarlo, Vivaldi, Corelli,
2: sì,
1: abbiamo avuto le difficoltà con Falconieri, pensavo che fosse una marca di golf.
2: Saranno magari parenti, discendenti. No, sono compositori, ma veramente la musica barocca, soprattutto nel Seicento, ci sono dei compositori magari sconosciutissimi di nomi, e poi si incappa in queste musiche bellissime, ci si chiede ma perché non le si conosce, è veramente un pozzo senza fondo di bellezza.
0: E abbiamo parlato di città italiane, un viaggio che ci riporta attraverso città storiche italiane. Passiamo invece a città australiane, visto che sei da poco arrivato qui Down Under. Inizierai il 18 a Melbourne, poi dopo andrai la settimana seguente a Sydney, per poi andare a Brisbane.

0: dici di più di questo tour e delle tue esperienze australiane? È la prima volta che vieni? No.
1: Dunque, non è la prima volta, anzi, l'Australia è stato forse uno dei primissimi paesi che ho visitato quando ho proprio cominciato la carriera 10 anni fa, perché ho vinto un concorso, che si chiama Le Jardin de Voix, che poi organizzava una tournée in giro per tutto il mondo, e appena partiti dall'Europa siamo proprio venuti in Australia, abbiamo, cantato, suonato a Perth, Melbourne e Sydney, e poi, 4 anni fa, e in quell'occasione Paul Dyer aveva visto il concerto e mi aveva, come si dice, individuato. E era venuto a trovarmi dopo il concerto e aveva detto: "No, ma dobbiamo assolutamente lavorare insieme." Sì, io certo, sicuramente avevo immaginato, sai, le cose che si dicono. E invece, anni dopo, nel 2022, veramente ha organizzato, mi ha portato Down Under e abbiamo fatto questo primo progetto insieme, che purtroppo era in un momento un po' particolare delle vite di tutti.
2: Eh sì, che anno era? 21?
1: Era gennaio 22,
2: 22, quindi
1: quindi
2: appena iniziato a
1: appena io
2: riaprire.
1: sono arrivato, abbiamo ottenuto proprio il visto, ma giorni prima, fino all'ultimo non sapevamo se sarei riuscito a partire, perché proprio Sydney era ancora stata in lockdown fino a poche settimane prima. Infatti, quando poi sono arrivato, tutti era estate, tutti finalmente potevano uscire e partire, e però non abbiamo avuto la possibilità di portare questo progetto in giro per l'Australia, quindi siamo limitati solo a Sydney, e questa volta finalmente possiamo fare un po' di concerti invece in giro per l'Australia.
0: Come si deve.
1: Come si deve, come si deve.
2: Ecco, qual è il tuo autore barocco preferito, allora? Non risponderci Vivaldi.
1: Quello che sto cantando in quel momento, probabilmente. No, cioè, non ho un preferito. Beh, sarebbe banale rispondere Monteverdi, Handel, ma ognuno ha delle peculiarità così diverse l'uno dall'altro, e non ho un preferito. Io in generale nella vita non ho mai un preferito. Ho un preferito in quel secondo in cui me lo chiedi, magari.
0: E invece, facendo un passo indietro sulla tua vita e sul tuo percorso da cantante, fin dagli albori, Renato, com'è nata la tua passione per il canto?
1: Allora, per la musica credo che sia stata veramente una cosa sottopelle, ancestrale, perché io ho proprio delle foto dei miei genitori, hanno delle foto di me piccolissimo, proprio di credo un anno, seduto davanti alle casse dello stereo a ascoltare la musica con la bocca aperta e sentire questi suoni.
2: Aspetta però, che musica? Anche ai tempi ascolti del barocco, Peppa Pig?
1: Musica classica,
2: Musica classica.
1: no, Peppa Pig non credo ci fosse
2: No,
1: ancora
2: infatti non
1: all'epoca.
2: c'era.
1: No, musica classica. I miei genitori ascoltavano musica classica, più che altro musica da camera. E poi un amico di famiglia, che era invece appassionato d'opera, ha detto: "Ma visto che risponde così bene, è così interessato alla musica, proviamo a fargli sentire un'opera." E avevo 5-6 anni, e lì c'è stata proprio la fascinazione, perché è stato l'incontro della musica con il teatro, con le storie. E crescendo, per me veramente le storie, come si raccontano ai bambini, no? Si raccontano le storie di Cenerentola, della La Bella e la Bestia, Biancaneve. Per me, i miei genitori mi raccontavano le storie delle opere, che erano a volte un po' più truculente, andavano un po' forse edulcurate, ma sì, è stato proprio fin dall'infanzia.
2: Quindi avevi Tosca che in realtà emigrava nelle Americhe, la tua versione.
1: No, però effettivamente io mi ricordo, per me Cenerentola era la storia di Cenerentola di Rossini, per cui poi quando mi ricordo io arrivato a scuola alle elementari, si parlava di Cenerentola con i miei amici che avevano visto il film Disney, e c'erano delle cose che non tornavano.
2: La
1: Dicevo,
2: mia muore!
1: ma no, non muore, però c'era un bracciale invece della scarpetta, c'era un tutore invece che una fata madrina, c'erano insomma delle discrepanze che non
2: Ma
1: capivo.
2: scusami, visto che è una cosa direi eccezionale per un bambino così piccolo reagire in maniera così positiva alla musica classica e all'opera, i tuoi compagni di classe cosa ne pensavano di te? Ti dicevano questo qua è strano, insomma, perché immagino che quando ti parlavano di Baggio e Totti tu facessi orecchie da mercante, reagivi come loro reagivano all'opera?
1: Abbastanza, sì, però è veramente secondo me una questione di abitudine e di conoscenza, di educazione, perché per esempio quando all'elementare era, come dicevi tu, Quando poi sono passato alle scuole medie, avevamo un'insegnante di musica bravissima, che era un ex cantante lirica, e che invece di limitarsi a farci suonare il flauto, come si faceva nel 90% delle 99, temo, delle scuole medie.
0: Confermo.
1: Veramente, ecco, il temibilissimo flauto dolce.
0: Mi ricordi delle lezioni di musica, era solo il flauto dolce.
1: Odiato da tutti, lo odiavano i bambini che lo suonavano, i genitori che lo dovevano sopportare.
2: Ma lì era un programma ben riuscito per cercare di far odiare la musica.
1: Esattamente.
2: E ha funzionato molto
1: e invece
2: bene.
1: La nostra maestra ha fatto un lavoro pazzesco, veramente, per insegnarci la storia della musica, a leggere le note e a familiarizzare i bambini con questo repertorio. E una volta che viene dato l'accesso, no, gli strumenti per comprendere, perché se ti parli in una lingua che non conosci è ovvio che uno non capisca, invece dato proprio la possibilità di capire e di comprendere la musica classica, anche i miei compagni erano interessati, rapiti e ne parliamo ancora adesso a 30 anni di distanza, ci ricordiamo delle lezioni di musica di Maria Borgato.
2: Ah, e che ringraziamo.
0: Grazie. E noi ricordiamo che siamo in compagnia, anzi live in diretta nei nostri studi di SBS, in compagnia di Renato Dolcini, baritono in Australia con Italian Serenatas, una serie di concerti di musica e teatro barocco organizzati in collaborazione con l'Australian Brandenburg Orchestra. Abbiamo ripercorso i tuoi primissimi passi, veramente fin da bambino, nel mondo della musica. Facciamo qualche passo più avanti. Renato, qual è stato il primo ruolo che invece ti ha lanciato?
1: Allora, forse appunto non è stato un ruolo, ma è stato un concorso, è proprio stato questo concorso Le Jardin de Voix, che è una specie, diciamo, quando io cerco di far capire anche ai miei amici di cosa si tratta, è un po' un X Factor della musica barocca, nel senso che era questo grande direttore americano naturalizzato francese, che è William Christie.
2: Maria De Filippi.
1: è proprio quello, organizza audizioni proprio in tutto il mondo per cercare sei cantanti, uno per tipo di voce. E costruisce poi un programma da concerto attorno a proprio alle voci e alle caratteristiche artistiche di ognuno di loro, e poi si porta in tour questo programma in tutto il mondo, ed è qui che siamo arrivati in Australia appunto 10 anni fa per la prima volta.
2: E allora, perché ti sei concentrato su questa musica del XVII-XVIII secolo, e appunto barocco, una musica che forse ha bisogno di qualche spiegazione?
1: Sì e no, nel senso che secondo me è una musica che parla molto più facilmente. Sì, ai ragazzi, ai giovani, non a caso forse mi ci sono anch'io avvicinato in giovane età, perché è una musica molto più comprensibile, molto più immediata, è molto ritmica, è melodicamente molto facile, è catchy, ci sono moltissimi paragoni, ci sono degli stilemi della musica barocca che sono ripresi nella musica pop tuttora, e in un certo senso...
2: Fammi un esempio.
1: Certi stilemi di basso, per esempio il basso, non so, il canone di Pachelbel, che più o meno tutti abbiamo sentito nominare, ma se lo sentiste lo riconoscereste in tante canzoni. E alla fine, mentre la musica, diciamo, il melodramma della musica dell'Ottocento nasceva un po' come musica alta, no? Con questa idea dell'opera d'arte, la musica barocca era musica di consumo, era veramente la musica pop dell'epoca, erano le playlist di Spotify dell'epoca.
2: Vivaldi venne accusato da Stravinsky di aver scritto 10.000 volte lo stesso concerto.
1: Beh, sì, è vero, ma d'altra parte non è vero assolutamente, ma c'è questo luogo comune, ma ovviamente non essendoci Spotify, non essendoci internet all'epoca, non c'era questa pretesa di originalità, nel senso che chi ascoltava un concerto di Vivaldi non lo ascoltava tutti i giorni di continuo, non aveva la possibilità di fare replay quando voleva. Quindi
2: la connessione era tremenda a Venezia nel XVI secolo.
0: E per chi invece volesse riascoltare Vivaldi insomma ai tempi d'oggi, noi, prima di salutarti Renato Dolcini e ringraziarti e augurarti un in bocca al lupo, ricordiamo le date di Italian Serenatas in Australia. A Melbourne al Recital Centre dal 18 al 21 di giugno, poi Sydney al City Recital Hall dal 24 al 30, infine Brisbane, data unica, il 2 luglio al Concert Hall Queensland Performing Arts Centre. Per maggiori informazioni www.brandenburg.com.au.
2: Allora, grazie per essere stato con noi in diretta questa mattina, Renato. Un grandissimo in bocca al lupo con questa tournée australiana.
1: Viva il lupo, grazie.

0: E adesso riprendiamo la linea in diretta. Partono i mondiali e, come sapete, tra pochissimo ne parleremo un po' più approfonditamente. E a questo proposito, nel novembre del 2005 l'Australia tornava alla Coppa del Mondo dopo 32 anni di assenza, battendo l'Uruguay ai calci di rigore. E a raccontare quel momento storico per l'Australia c'era Craig Foster, ex Socceroo, commentatore e una delle voci più influenti del football australiano. Nell'ultimo episodio di Route 26, il podcast di Paolo Gallo dedicato ai mondiali, Craig ripercorre il suo viaggio da calciatore professionista, il suo viaggio da questo al diventare il broadcaster, riflettendo sul ruolo che il football ha avuto nella sua vita e nella società australiana.
1: Cross your fingers, your toes, have your worry beats the hand.
2: November 16, 2005, Sydney. Australia is facing Uruguay in a do-or-die playoff for a place at the 2006 FIFA World Cup. The Socceroos are just one kick away from making history.
1: If John Aloisi can score this goal, Australia will be there. Is Aloisi for a place in the World Cup?
3: He
1: scores!
2: After 32 years of waiting, Australia was finally back at the World Cup. And one of the people who lived that moment from the inside was Craig Foster. Former Socceroo, broadcaster and storyteller.
4: Yeah, football's at the centre. Yeah, and everything else goes around it. Football is the world, and football is the people of the world, and football is the people of Australia, and football is the multiculturalism of Australia.
2: I'm Paolo Gallo, and this is Route 26, an SBS podcast about...
5: Starting a new life in Australia isn't easy.
6: A lot of companies have rejected me.
7: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
5: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
8: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
0: Tenetevi aggiornati sulle ultime novità dal mondo dell'immigrazione in Australia. Ogni due settimane, nel programma di venerdì, vi raccontiamo quali sono i cambiamenti e le tendenze da seguire per chi vuole trasferirsi o rimanere down under. E se avete domande su visti e immigrazione, scriveteci a italian@sbs.com.au.
9: SBS Kickoff.
10: The new music station celebrating football anthems from around the world.
11: It's time for Africa.
9: It's live now
10: on DAB Radio, the SBS audio app.
11: We got the game
9: on. Online and SBS On Demand.
12: Scaricate oggi la SBS audio app per ascoltare tutti i vostri programmi preferiti. Scaricatela gratuitamente sull'App Store o su Google Play.

0: E sulle note di DNA, la canzone di Bocelli, dedicata proprio ai mondiali di calcio 2026, è cantata nella cerimonia inaugurale di poche ore fa. Iniziamo a parlare di sport. Nella pagina sportiva del venerdì, ovviamente, iniziamo dai mondiali finalmente iniziati con la gara inaugurale tra Messico e Sudafrica. Carlo, una gara che ha visto un palo, due gol e tre espulsi.
1: Veramente è successo di tutto. Apre Quiñones al nono con una grandissima botta che si infila sotto le gambe del portiere. Jiménez al 67esimo con un colpo di testa sigla il 2-0 definitivo di questa partita, che poi si infiamma grazie a tre espulsioni. Diciamo che la prima, molto clamorosa, di Seedhall al 50esimo, che in realtà ha indirizzato un po' la gara, visto che era fallo da ultimo uomo appena prima dell'area di rigore, ma è la seconda che fa infuriare i giocatori sudafricani, quella di Zwane, che al limite dell'area cerca di oltrepassare il difensore, che fa un'ostruzione fallosissima, sostanzialmente con le mani cerca di spostarlo, gli dà una manata non si sa bene quanto volontaria, l'arbitro viene chiamato al VAR, vede la manata e lo butta fuori. Insomma, poi dopo Sudafrica in 10 subisce la seconda rete, poi l'espulsione che sta tanto di compensazione di Montes al 92esimo per fallo, che anche in questo caso non era tanto da ultimo uomo. Insomma, tante polemiche, ma vittoria abbastanza facile del Messico nella partita inaugurale.
0: Insomma, una partita inaugurale scoppiettante, e qualche ora prima si è svolta la cerimonia inaugurale. Come abbiamo detto, c'era Bocelli che ha cantato DNA, che abbiamo sentito poco fa, ma c'era anche Shakira. Com'è andata la cerimonia, Carlo?
1: Allora, cerimonia molto attesa per questi mondiali allo stadio Azteca di Città del Messico. C'è stata un'esibizione di cantanti e artisti, poi l'inno dei mondiali con Shakira, che è rimasta la stessa del 2010. Qualcuno aveva ironizzato dicendo che ci sono più presenze di Shakira ai mondiali negli ultimi 20 anni che l'Italia.
0: È un dato, purtroppo. Bisogna riderci su, dai.
1: Anche Bocelli, ci sono state un po' di proteste, manifestazioni, tra cui quella degli insegnanti delle madri desaparecidos, proprio alla vigilia di Messico-Sudafrica. C'è stato anche un momento molto triste, un tifoso tedesco ha avuto un infarto, sarebbe in gravi condizioni ma al momento vivo, quindi si è iniziato un po' con il passo sbagliato, e poi appunto la partita d'esordio, visto che nel 2010 la partita dei mondiali d'esordio dei mondiali in Sudafrica era stata Sudafrica-Messico, quindi 16 anni dopo il Messico restituisce il favore con questa partita di cui abbiamo appena parlato.
0: E allora, come abbiamo detto e come tutti sappiamo, purtroppo non c'è l'Italia. Non c'è l'Italia, però per noi italiani d'Australia ci c'è almeno l'Australia. Ci sono i Socceroos che giocano il loro esordio questa domenica contro la Turchia. Carlo, dici
1: Verissimo.
0: Di più di questa partita, cosa aspettarsi?
1: Allora, innanzitutto c'è fra poco ci sarà Corea del Sud, Repubblica Ceca al mezzanotte ora australiana. Poi domani alle 5 Canada contro Italia, quello secondo i nostri sogni più proibiti, in realtà no, Canada contro Bosnia e Erzegovina, anche qui tantissimi rimpianti per la nazionale, visto che il gruppo B non era certo uno dei gruppi più temibili. Si segue appunto con USA-Paraguay. Poi invece, per quanto riguarda le partite di domenica, abbiamo Qatar-Svizzera, Brasile-Marocco, e poi la partita che tutti attendiamo dopo Haiti-Scozia, Australia contro Turchia. Si gioca domenica alle 2 del pomeriggio. Socceroos, che sono in gran forma, che dal 2006 continuano a qualificarsi per i mondiali, 2006 e 2022 le edizioni di maggior successo, ricordiamo nell'ultima del 2022 fecero veramente sudare freddo quella che poi uscì campione del mondo, ovvero l'Argentina. E ci sono al momento un po' di problemi per quanto riguarda una delle punte di diamante, Mohamed Touré, che è stato sospeso dagli allenamenti per qualche noia fisica, e però dovrebbe esserci nella partita di Vancouver alle 2 del pomeriggio. Ascoltiamo le parole di Jody Boss, il difensore.

0: sort of these Socceroos?
1: I just have to soak up the experience and just play football. Yeah, it's kind of hard to, you know, feel the moment as it is now, but I think afterwards you'll really understand the experience that I'm in now. I do like attacking, but I don't think my defensive side has ever really been a problem either. So I think I'll also get back and defend, and we'll see how they like to defend also.
0: Quindi ricordiamo il momento della verità, domenica alle 2 del pomeriggio, tutti a guardare l'Australia contro la Turchia. E vi ricordo anche che SBS ogni pomeriggio produrrà un podcast di riassunto della giornata calcistica ai mondiali.
2: E come sempre il venerdì concludiamo dopo lo sport passando agli eventi. Abbiamo parlato del Bungalow Festival iniziato in New South Wales, ma sempre New South Wales, a Sydney giovedì prossimo un altro evento legato al cinema, infatti riprende Cinema d'Inverno organizzato dall'Istituto Italiano di Cultura. 6 serate speciali per scoprire storie che vanno dal dramma musicale alla commedia, dal cinema storico al racconto biografico. E questo giovedì è la volta di Un Mondo a Parte di Riccardo Milani. L'evento si terrà all'Istituto Italiano di Cultura a Sydney dalle 20 in poi.
0: E poi vi ricordo che è iniziata ieri con l'evento di apertura fino al 15 agosto Recurring Echoes al Quasit di Melbourne, la mostra dell'artista Liliana di Lizio Barbieri.